0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Comodo Save the Soul.

0: su Accomodo era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: fumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton,
2: no trap, solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo indietro al 1997 nel nostro spazio disco viaggio. Lui è un DJ molto famoso che si chiama Mike van der Wieven, olandese. Lo conosciamo come Selvin Brothein. In realtà DJ diventato famoso nell'ambito della house music. Nel 1995 fece uscire una sua super hit che si chiamava I Believe. Questa invece la sua virata verso la musica progressive dal 97. Bienvenue.

0: altro viaggione firmato Selvin Bertain. Questo è Bienvenue, era appunto il disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.
2: Qui suona

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

Non suoniamo reggaeton. Non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Braveheart remixata in

0: Mind, il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: disco viaggio, i dischi dream e progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio dedicato ai dischi dream e progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997, questo è Gigi Svaioli.

0: era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il tuo viaggio nella musica inizia qui. Benvenuto a casa. Benvenuto su One Dance.

0: venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

giovedì 4 di giugno, eccoci qui pronti e puntuali con la storia della dance. Ogni giorno Dino Brown te la racconta, Jean-Luc Duval te la mixa. Come state? Tutto ok? Speriamo di sì. Noi siamo pronti a partire. Allora, abbiamo proprio nelle CDJ il primo pezzo

L pieno di donne dai facili costumi e non l'hotel sulla spiaggia come magari pensava qualcuno, sostanzialmente un bordello. Questo era il progetto di Stefano Gambarelli, grande pezzo. Vabbè, poi è anche la sigla della nostra Weekend Dance. Ascoltate la classifica dance dei 20 dischi più ballati d'Italia ogni weekend. Ce l'abbiamo la sigla, giusto per testimoniare che è proprio The Beach Hotel. E beh, ti la va.

0: Ciao a tutti, eccoci, buon weekend. Questa è la classifica dei 20 dischi dance più ballati d'Italia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ogni weekend, e perdonate la ripetizione, non vi perdete l'appuntamento con la Weekend Dance Chart.
1: La storia del...

grande disco House Music di Eddie Amador, qui nella storia della dance. Ogni giorno 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Vi ricordo che non è una semplice trasmissione radiofonica.

0: Hai capito, Lady Amador? Prende la base di Together, anzi di Together Forever di Exodus, e sopra gli mette quella frase: Not everyone understand house music. Mi è uscita anche male. Non tutti possono capire la musica house. È bella anche questa, Together Forever. Abbiamo viaggiato con la house music, ma adesso viaggiamo sul serio.
1: Disco Viaggio.

0: veramente un viaggione firmato CM. Questo è Dream Universe, uscì nel 1997 e ottenne un successo mondiale. Vabbè, ma basta ascoltarlo. Era il nostro disco viaggio. Qui nella storia della dance arriva anche la chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca

tutti quelli che passano qui nella storia della dance ogni giorno a due ore. Insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval godiamo come ricci. Se c'eri negli anni 90, sei nel posto giusto, sulla radio giusta, e continuiamo così. Che meraviglia!

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: One Dance. Qui suona la storia.

0: questo disco gli Eiffel 65 si presentarono al Festival Bar del 2003 ed è una perla incontaminata della storia della dance insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ci ritorniamo a quel Festival Bar perché li presentava Michel Hunziker. Senti qui.
1: E in vetta a tutte le classifiche delle radio, cosa posso dire? Con Viaggio insieme a me,
2: Eiffel 65!
0: La carriera degli Eiffel è iniziata con Blue e poi a un certo punto hanno svoltato verso la musica italiana. E i Pubs & Scars sostanzialmente hanno fatto lo stesso percorso. Me l'hanno proprio dichiarato quando li intervistai qualche mese fa. Hanno seguito le orme degli Eiffel 65. E allora attenzione alla chicca, perché insieme a Raf i Pubs & Scars ci presentano

semplicemente "Che vuoto che c'è", e venne ricantata addirittura da Raff in persona. Quindi la dance era fortissima, ma anche Pabst & Scar erano e sono forti. Tra l'altro Raff ha sempre fatto ballare le piste anche negli anni 90, soprattutto grazie ai remix, in modo particolare questo qui.

1995, un'estate caldissima, questo disco si sentiva dappertutto. Ne abbiamo parlato qualche settimana fa qui nella storia della dance. Vedi che mi sei ingrippato il fa. Sarà perché l'ha fatto Fafargetta il remix. E allora ce l'ascoltiamo, Fafargetta, dal 94, This Time, Sexy Night.

0: pubblicato il 18 marzo del 1996 come primo singolo estratto dall'album storico The Fat of the Land di Prodigy. Mamma mia, con Firestarter, Funky Instigator. Questo, mamma mia, me lo sono sparato nelle orecchie per un sacco di anni. Sento anche il campanello. Sarà mica qualcuno che ha cantato Firestarter, ma è impossibile. Dai, chi è?
1: Ande Firestarter. E io faccio caca.
0: Ma come io faccio caca? Yeah, è contento, yeah.
1: Io faccio Kesley.
0: Io faccio Kesley and this is when it's wisely.
1: Io faccio caca.
0: Ancora questo faccio caca. Yeah. È contento, erano anni che non riusciva, adesso è riuscito a fare caca. Bellissimo, bellissimo. Ma chi è questo? Vabbè, almeno I'm the fire starter. Oh. Ma cos'è? È gente che fa dei suoni onomatopeici, così. Va bene, stendiamo un velo peloso che è meglio, va.
2: La storia della dance.

0: storia della dance.
1: One Dance!
2: One Dance!

uscito il 9 dicembre del 2001 questo grande pezzo di David Guetta, pensato per la voce di Mary J. Blige, al quale venne mandata la base, lei lo cantò e lo rispedì.

katie.perry@gmail.com chiamò David Guetta al telefono e dice: David, guarda, sono Katie, ma tu hai in mano la versione già finita, perché quella di Sia è imbattibile e tutto il resto è storia della dance.

0: pubblicato su Spinning Records il 17 giugno del 2013, diventato famoso soprattutto grazie a Tiesto, che lo suonò in un DJ set, se non sbaglio. Non mi ricordo se era al Tomorrowland o da un'altra parte. Fatto sta che Martin Garrix, alla veneranda età di 17 anni, proprio un ragazzino, fu conosciuto in tutto il mondo e in Italia grazie a quello che fece quel video fuori di testa. 130 Martin Garrix si vola.
1: Merdi.
0: Ma come dimenticarlo?
1: Con questo super pezzo in autostrada!
0: Sì!
1: 130! Martin Garrix Animals! Si vola!
0: E poi il video continuava, ma è meglio che non lo mettiamo. Un altro disco di Martin Garrix, perché non ha fatto solo EDM. Anche questo presentato al Tomorrowland insieme a Bon. Aiolà!

0: perla della storia della dance nel nostro spazio Disco Viaggio. Questo disco trance fu uno dei primissimi del genere e uscì nel 1994. Il produttore australiano si chiama Russell John Ancom e ha segnato la storia con questa Mystic Force.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 6:59.
1: La storia della dance.
2: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Freddi anche tu, senti freddi anche tu.
4: E tu senti caldo?
3: Vicino a te sempre.
4: Grazie, sei troppo gentile.
3: Balliamo?
4: Balliamo, è il momento di ballare, perché?
3: Perché c'è una canzone che ci fa impazzire. Tra l'altro, vedi qui la produzione italiana, è un prodotto italiano di un amico DJ di Giotti Vannelli, molto forte, e il pezzo è fortissimo, quindi lo balliamo insieme. Lei è la nostra ragazza immagine VIP. Esattamente cosa? JT Company con...
4: Filet!
3: Vai!

Festival Bar 1995 in live dei JT Company, Feel It, nel nostro momento live qui nella storia della dance. Ritorniamo indietro un sacco di tempo fa, venne condotto quel Festival Bar lì da Amadeus, Federica Panicucci e Laura Freddi. Vinsero gli 883 contiene il tempo, ma in realtà doveva vincere Gianluca Grignani, ne abbiamo parlato un sacco di volte. Tra l'altro, piccola chicca, questo brano di JT Company venne inserito anche nella colonna sonora di un film famoso comico con Ezio Greggio, si chiamava Selvaggi, dove dentro c'era anche

0: successione mondiale di John Paul Larkin, il grande Scatman John. Con questa Scatman, lui balbuziente, è riuscito a combattere la balbuzie cantando e poi si è sfogato. Anni d'oro per lui, 94-95. Come detto poc'anzi, questo pezzo venne inserito nella colonna sonora del film Selvaggi, che probabilmente qualcuno si ricorda, erano quei sorte di film comici degli anni 90. Ne abbiamo un pezzettino, un piccolo trailer, vai, va.
1: Stiamo precipitando, ma stiamo andando in mare, io non so nuotare, Luigi.
2: Ma va, fanculo, si pure ecco. Caga a fusille, ma stiamo calmi,
3: Professore, vede qualcosa? Un segno di civiltà, non so, un gol 18 buche, un negozio di Cartier, un hotel della Ciga. No,
2: va bene, siamo in democrazia, siamo persone civili, siamo persone educate, ognuno dorme a ragazzo vuoi.
0: Ecco, va bene, va. Abbiamo steso il famoso velo peloso. E adesso andiamo all'estate del 1998

0: dall'Austria, la Bibi, che ha quel show alla fine che sembra anche un po' bergamasco. Sono uscito con la Bibi Show, mi sono fatto uno spisodio, mi chiede, mi ha caduto e mi chiede.
1: Ma che scemo!
0: Non ho fatto
1: po'. Passa del me!

bergamasco. Lo dico perché in tanti mi taggano e dicono: oh, Dino Brown, ho trovato anch'io il bergamasco nervoso su YouTube. Vabbè. Signore e signori della storia della dance, oltre al bergamasco abbiamo una bella donna, Carolina Marquez, con Singing Lala.

0: Tamarometro per il DJ Ross e la sua emotion. Vabbè, ci sta, il tamarometro segna 8 e mezzo, quindi sei ancora elegante, caro DJ Ross, rispetto a tanti altri pezzi, diciamo così. Prima Carolina Marquez con Singhi La La La, qui nella storia della dance. Tra l'altro, di emotion abbiamo anche la maglietta ufficiale della storia della dance. Allora, non so se lo sapete, ma esistono le t-shirt ufficiali proprio della storia della dance con i titoli dei dischi che hanno fatto la storia. C'è L'Amour Toujours, c'è Bla Bla Bla, c'è Magia Portami Via, Rhythm Is A Dancer, Surrender, The Rhythm Of The Night, What Is Love, I've Got The Power, Discotheque People, ne abbiamo tantissime. E l'ultima uscita che potete trovare sul sito banglab.shop, che sostanzialmente si scrive banglab.shop, è La Danza Delle Streghe di Gabri Ponte.
1: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

tamarrissimo questo pezzo uscito nel 2003, ha segnato però la storia perché è uno dei più famosi del Gabri Nazionale, l'ha messa anche nel suo concerto a San Siro, vabbè, ma non poteva non mettere né Jordi né La Danza delle Streghe, che tuttora rimangono i suoi dischi più famosi. Tra l'altro questa melodia della Danza delle Streghe arriva da Lacrimosa di Verdi, ma certo, dai.

0: farvi intendere che effettivamente è questa qui, eh. Lacrimosa, Verdi. Ho voglia di viaggiare e quindi mettiamo un bel
1: disco viaggio.

dal 1997 un disco stupendo di Ferry Corsten nel suo progetto parallelo che si chiama Galaxia. Questo è Moon Man nel nostro spazio Disco Viaggio. Ogni giorno uno o più dischi dream, progressive, trance e techno che hanno fatto la storia, e poi subito dopo mettiamo un disco house. Questo sì che l'ha fatta questa benedetta storia nel 1996. È un discone di Sandy B.

0: Sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
9: Iperceramica.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro, controllabile da remoto, a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
20: One Dance. Qui suona la storia.
21: One Dance.

l'estate del 1998 il disco di Coimbra, è partito anche il trenino qui in radio, si chiama Another Star, una perla, eh sì, perché questa non la suonavamo da tantissimo, ma era una perla soprattutto l'originale di Stevie Wonder.

0: ripresa anche da Salomè de Bahia, Fugir. Trenini a non finire. Grande Stevie Wonder, mamma mia. Rimaniamo sempre latineggianti nella storia della dance con lo spazio Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

perdonate la pseudo ripetizione, è uno dei dischi più rappresentativi della magnifica Gloria Estefan. Questa è Dr. Beat. Tra l'altro il prossimo disco è stato proprio scritto da Gloria Estefan e doveva cantare

Tutta da Gloria Estefan, doveva cantarlo lei, poi lo affidò a Jennifer Lopez, che ottenne una nomination ai Grammy Award proprio con questo disco come miglior performance dance nel 2001. La prima per Jennifer Lopez di nomination era stata ottenuta con Waiting for Tonight proprio l'anno prima, nel 2000. E adesso Madonna.

Brent che si chiama Hyperspace. Siamo quasi alla fine per quanto riguarda la puntata del giovedì con la storia della dance insieme a Dino Brown e Gianluca Duval. Oggi un sacco di dischi viaggio, mamma mia. E adesso dal 1993 arriva Pinocchio, il progetto di Nicola.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: L'Italia riapre al nucleare. Alla Camera approvata la legge delega che ora passa al Senato. Entro Natale i decreti attuativi. Di seguito il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin e l'intervento in aula di Angelo Bonelli di AWS.
9: Una fonte pulita, una fonte decarbonizzata che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
10: 55 milioni di italiani hanno detto no nei decenni scorsi con ben due distinti referendum. Ecco, voi state facendo carta straccia della democrazia, della volontà popolare.
8: Zelensky scrive a Putin rilanciando un colloquio diretto per superare la guerra in Ucraina. La replica: venga a Mosca quando vuole. Incidenti stradali: due giovani sorelle di 23 e 14 anni morte nei pressi di Iseo nel Bresciano in uno scontro frontale con un'altra auto guidata da un 64enne. L'uomo non è in pericolo di vita. Dopo le 19 la semifinale italiana del Roland Garros tra Cobolli e Arnaldi, mentre alle 14:30 si giocherà quella tra Zverev e Mensik. All'indomani del trionfo nel doppio misto con Sara Errani, Andrea Vassori torna in campo con Simone Bolelli per la semifinale di quello maschile contro Zeballos e Granollers. È tutto a più tardi da Davide Camera.
11: The end. Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi veramente storia della musica, perché riascolteremo Robert Miles con Children dal 1995. Tante le versioni di questa canzone anche non ufficiali, ad esempio il mashup che sentiremo subito dopo, o quello tra Ultranate e Robert Miles che diventa Children Free, ma subito l'originale. Robert Miles con Children.
2: Contaminazioni.

Children Free va a chiudere il nostro spazio di oggi. Prima ancora la versione originale, quella di Robert Miles, Children. Abbiamo sognato oggi nel momento delle contaminazioni. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, Festival Bar 1993, Ace of Base, All That She Wants.
2: Continuiamo il nostro spettacolo, insomma siamo vicini al premio, al primo grande premio di questa finale del Festival Bar, dedicato al disco in assoluto più gettonato. Ok, adesso i jukebox sono diminuiti, ma quando parliamo di disco più gettonato intendiamo quello più trasmesso dalle radio, più ballato in discoteca. Nelle nomination c'è un pezzo che sicuramente è andato fortissimo quest'estate, non è il vincitore, ma quasi quasi poteva vincere benissimo. Ace of Base, All That She Wants.

0: That She Wants, Ace of Base. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Dai, racconta.
8: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Che facciamo questo weekend?
13: Stiamo a casa.
12: A casa?
13: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
12: E dove?
13: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
12: Porto le pantofole.
13: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
18: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
19: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
20: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
21: One Dance. Qui suona la storia.

0: hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto cantare.
1: La regina del celebrità. Bella magnifica senza un'età.
0: 40 anni di successi su

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro, le papabili, anzi hit del futuro, scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Arriva Federico Scavo e l'ultimo singolo si chiama Show Me Love.

0: every day.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance con Laura. Ben ritrovati, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia della dance. Un sacco di ricordi, tanta voglia di ballare. Dal 1980, Delegation, You and I, quasi 6 minuti di capolavoro musicale.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
1: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Tre morti in Ucraina in diversi attacchi russi, mentre le forze di Kiev colpiscono soprattutto in Crimea. Tre vittime e sette feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali di Simferopol. A Zaporizhzhia tregua per riparare le linee elettriche della centrale nucleare. Oggi in Montenegro il vertice tra Unione Europea e paesi dei Balcani occidentali. I leader, tra cui Giorgia Meloni, affronteranno il nodo dell'allargamento dell'Unione con l'Ucraina sullo sfondo. Due consigli comunali sciolti dal Consiglio dei Ministri per infiltrazioni della criminalità organizzata sono Sarno nel Salernitano e Torre Annunziata nel Napoletano, la cui gestione è affidata per un anno e mezzo a commissioni straordinarie. Arrestata a Roma dalla Polizia di Stato una donna ricercata da Lussemburgo per una maxi frode a livello internazionale nell'ambito di una vasta indagine su un articolato sistema ramificato in vari paesi europei. Il danno complessivo supera i 60 milioni di euro. Oggi a Parma sarà presentato il prossimo calendario della Serie A. Nella predisposizione, oltre all'andata diversa dal ritorno, si è puntato a vietare nelle ultime giornate partite ad alto rischio come i derby e possibilmente anche concomitanze con altri eventi. È tutto più tardi da Davide Camera.
9: The end. Tutta la dance che ha fatto la storia
10: la trovi su One Dance.
9: Alza il volume
10: e goditi questo disco. La, la, la.

termini lungo la schiena con il DJ producer francese David Guetta, praticamente una garanzia. E Guetta ha aperto la Memory Chart dell'estate 2011. Tra le più forti in quell'estate anche J-Lo con Pitbull, On The Floor.

il pezzo è firmato Swedish House Mafia. La radio che state ascoltando è One Dance, che ogni giorno ospita la Memory Chart, e grazie alla nostra macchina del tempo oggi siamo tornati all'estate 2011. Tra le più forti in quella calda estate anche A Far l'Amore di Raffaella Carrà, che ci guarda da lassù con il DJ producer francese Bob Sinclair.

voce potentissima, quella di Kelly Rowland con il DJ producer italiano Alex Gaudino, la loro What Feeling, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Scaricate la nostra app che vi consentirà di ascoltarci praticamente ovunque in alta definizione.

uscito nel 2000 e considerato uno dei dischi house più belli di quell'anno, cantato da Ron Carroll, riprende la base di un disco di Chris Rea, Joseph Fon, la versione française. Senti un po'.

Arrivava proprio da qui la base di Lucky Star. Come ho già detto poc'anzi, il cantante Ron Carroll sfornò un altro pezzo molto interessante. 5 anni più tardi, nel 2005, uscì The Only Way Is Up.

0: in questa grande pillola di storia qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia. Oh la la.

0: Una grandissima festa sta per arrivare. Sabato 4 luglio a Capo di Ponte, provincia di Brescia, arriva il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console, il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance. Ci vediamo il 4 luglio.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
9: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
8: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
9: Come risparmia?
8: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
9: E i lavori?
8: Ma c'è Ristruttura Smart.
9: Così ti risparmi anche tu, eh?
8: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
10: Iperceramica.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
15: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 GB di RAM a 649 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: One Dance. Qui suona la storia.
18: Sei su One Dance.

fatto ballare come non mai. Dancing with an angel. Hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante canzoni, quanta meraviglia, tutta concentrata qui su One Dance. Upside Down,

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: Non tiene la tregua in Libano. Nella notte raid di Tel Aviv su tiro, il primo bilancio è di 7 morti e l'IDF rivendica l'uccisione di un comandante di un'unità di ingegneria di Hezbollah. Prima reazione iraniana alla proposta di Trump. Un consigliere della guida suprema Khamenei definisce ambigua e che necessita di chiarimenti la bozza attuale del memorandum d'intesa attualmente in discussione. Una lite molto forte per le condizioni di sovraffollamento nell'abitazione dove vivevano fino a 10 in una stanza sarebbe avvenuta prima che i quattro braccianti venissero bruciati vivi in un minivan nei pressi di un distributore di Amendolara. L'aspetto emerge dal provvedimento del GIP che ha convalidato l'arresto dei due pakistani 31enni. Apre leggermente positiva Piazza Affari, primo FTSE MIB più 0,07%, in ordine sparso alle principali borse europee. Lo spread sale a 76 punti base. Basket playoff scudetto, Venezia batte la Virtus Bologna 89-85, si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale che manca da 7 anni. Stasera l'Olimpia Milano ospita Brescia in gara 4. Scarpette rosse in vantaggio 2-1. È tutto a più tardi da Davide Camera.
6: The end.
0: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e benvenuti nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Si parte dal 1996 con questa bellissima canzone dei Fugees di Wyclef Jean e Lauryn Hill, che avevano campionato Bodissea di Enya per realizzare Radio or Not, che poi è stata ripresa anche da Calvo con la voce di Daz nel 2023, diventando sempre Radio or Not, quindi ha ripreso il titolo originale che ascoltiamo in versione originale adesso. Sono i Fugees.
2: Contaminazioni.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ciao da Lauretta, dal Festival Bar 1990.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
14: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
15: Che facciamo questo weekend?
16: Stiamo a casa.
15: A casa?
16: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
15: E dove?
16: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
15: Porto le pantofole.
16: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro, con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
19: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia. Baby,

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance il nostro super DJ Edo Colabini seleziona una traccia e la sottopone alla vostra attenzione facendosi una domanda ben precisa: sarà una hit del futuro? E chi lo sa? Ci ascoltiamo Los Niños del Barrio, il nuovo singolo di Raf Marchesini insieme a Ramon Ramonito.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Solo su One Dance c'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura, ben ritrovati, ci facciamo un viaggio tra i ricordi, tra le emozioni, attraverso la musica che ha fatto la storia di quei decenni, anni 70 e 80. Dal 1988 il vocione imponente di Rick Astley con Together Forever.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 10:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: In primo piano il tennis, è il giorno delle semifinali a Roland Garros. In copertina il derby azzurro tra Arnaldi e Cobolli. I due saranno in campo dalle 19, dalle 14 invece si sfideranno Mensik e Zverev. Voltiamo pagina, calcio, alle 18:30 verrà svelato il nuovo calendario della Serie A. Intanto la nazionale Under 17 batte la Spagna ai rigori e vola in finale degli europei contro il Belgio. Formula 1 GP di Monaco, Kimi Antonelli va a caccia della quinta vittoria di fila a bordo della Mercedes per allungare nel mondiale. Così a Sky.
5: Sicuramente Ferrari andrà molto forte, anche McLaren andrà forte, quindi credo che sarà un weekend dove bisognerà dare tutto noi stessi, a livello ovviamente mio di pilota, ma anche come team. Bisognerà cercare di fare tutto nel miglior modo possibile.
4: Dalle 13:30 le FP1, domani le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Basket, playoff, scudetto. Venezia batte la Virtus Bologna 89-85, si porta sul 2-1 nella serie. Sabato il primo match point per la finale. Stasera Olimpia Milano-Brescia in gara 4, scarpette rosse avanti 2-1. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
6: The end.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
7: Alza la radio.

non diciamo troppe parolacce. Già l'ho annunciata all'inizio, almeno il disannuncio deve essere neutro. Siete su Adesso, c'è la Memory Chart, siamo nell'estate 2004 e tra le più forti in quel periodo c'era anche Bad

uscito nel 2002, questo disco è firmato Mighty Dub Cats, ovvero uno dei tanti pseudonimi del DJ Norman Cook, Fatboy Slim, e questo pezzo è una cover in chiave house del disco dei Fatback Band del 1975.

Questo era l'originalissimo, che si chiamava in egual maniera, ovvero Let the Drums Speak. Parlando del progetto Mighty Dub Kells, devo segnalarvi anche un pezzo uscito 7 anni prima, nel 1995, in Italia. Era conosciuto volgarmente come Disco Rin Tin Tin, ma si chiamava Magic Carpet Ride.

0: Arrivava proprio da qui Magic Carpet Ride, il disco Rin Tin Tin, e ci siamo gustati un'altra bella pillola di storia.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: il primo grandissimo super party di One Dance. Musica e animazione per tutta la notte, fiumi di gadget firmati One Dance. Alla console il sottoscritto Dino Brown con la storia della dance live. Nella storia della dance si esibirà dal vivo anche la regina Melody Castellari, ovvero Lady Violet. La voce ufficiale della serata, l'energia e l'animazione di Stefano Federici insieme a DJ Pandolfi. Segnatevi la data, sabato 4 luglio, Pitoti Park, Capo di Ponte, Brescia, ingresso gratuito per tutti voi, area gastronomica, arena live music in un parco immerso nel verde. Non vi perdete il primo grande party di One Dance, ci vediamo il 4 luglio.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
8: Crema di caponata o salsa di fichi?
7: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
9: La Piadineria.
8: La più buona perché è mia.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
16: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
17: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.
1: Welcome to Metropolis. The futuristic

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: Ciao a tutti da Laura, ben ritrovati su One Dance. C'è One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80. Riviviamo i ricordi e le emozioni di quei fantastici decenni con la musica più bella. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, con la voce di Maggie Reilly, pubblicato nel 1983.
0: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
8: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
7: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
8: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
9: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
10: Una buona giornata da Patrizio Romano. Le truppe russe avanzano lungo tutto il fronte ucraino, ma la Russia rimane pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Lo ha affermato il presidente Putin. Alle parole dello zar fa seguito una lettera di Zelensky. Propongo un incontro. Il presidente russo torna a parlare dell'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile mediatore e afferma che controllo del Donbass e accordo con Kiev non sono incompatibili. Interviene anche Trump. Sarebbe bellissimo se Putin e Zelensky si incontrassero. Nucleare ci risiamo con il via libera alla Camera, adesso il testo passa al Senato, l'obiettivo è quello di riaccendere i reattori entro il 2034 ed entro l'anno il governo vuole approvare i decreti attuativi. L'obiettivo, come ha spiegato il ministro Fratin, parte da un dato di fatto, che oggi non siamo autonomi in fatto di energia, prendiamo il 15-20% dall'estero e prevalentemente dal nucleare francese. Oggi è il 212 anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Comandante Generale Salvatore Luongo, i Carabinieri rappresentano un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. MotoGP, si sono da poco concluse le prime prove libere del Gran Premio di Ungheria. Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo, il ducatista, già vincitore al Balaton Park nel 2025, ha preceduto l'Aprilia di Fernandez e la KTM di Acosta, quinto di Giannantonio, sesto Bagnaia, nono Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Le hai ballate,
12: le hai cantate
11: e ora le trovi tutte su One Dance.
12: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi storia della musica, parliamo del grande Joe Cocker e della sua canzone del 1972 che si chiama Woman to Woman, che è stata presa in prestito negli anni 90 anche da Tupac e Dr. Dre, insieme alla voce di Roger Troutman hanno realizzato California Love, che sentiremo tra poco, ma intanto Joe Cocker con Woman to Woman.
0: Contaminazioni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, direttamente da Top of the Pops del 2003, Prezioso e Marvin. Voglio vederti danzare.
2: E lasciamo la Detroit, brutta, sporca e cattiva di 50 Cent per salutare uno dei gruppi dance italiani più popolari. Si chiama Prezioso e vi assicuro che la loro presenza qui a Diamante è tutt'altro che casuale. Comunque loro vogliono solo vedervi danzare. Prezioso featuring Marvin.
3: E gira tutto.

0: farti danzare qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pompa quel volume. Su One Dance c'è tutta la musica dance che

0: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: E dove andate quest'estate?
5: In Trentino, con i bambini.
4: Ah, vi piace camminare?
5: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
6: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: One Dance. Qui suona la storia.

I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi. Billy.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, i

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1989 ascolteremo Roxette, The Look, la canzone ha portato a successo internazionale il duo svedese Roxette, The Look.
0: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Netanyahu non fa votare dal suo governo la tregua in Libano dopo il no di Hezbollah. Ancora raid israeliani morti nel sud del paese dei Cedri. 7 vittime a tiro, altre 4 nella regione di Nabatie. In Romania un drone navale esplode nel porto di Costanza. Non ci sono feriti. Intanto in Ucraina 4 morti in un attacco russo nella regione di Kiev contro un'azienda del settore alimentare. Mentre la difesa di Mosca afferma di aver intercettato più di 100 droni. L'arma dei carabinieri compie 212 anni e festeggia con varie iniziative alla sua fondazione. Così ha voluto celebrarla il capo dello Stato, Sergio Mattarella.
4: Il grande apprezzamento e la riconoscenza della Repubblica per l'opera dell'Arma dei Carabinieri, che sono parte integrante della identità d'Italia. La storia nella vita quotidiana, nella concretezza della vita quotidiana, ponendosi al servizio delle istituzioni e dei cittadini.
3: Calcio europei Under 17, la nazionale di Franceschini batte la Spagna e vola in finale. Dopo l'1-1 dei 120 minuti, gli azzurrini trionfano ai rigori. Domenica 7 giugno la sfida per il titolo contro il Belgio. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
1: The end. 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Se vi va di ballare e soprattutto di ricordare, siete sulla radio giusta. One Dance che fa la storia anche con la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2011 e in discoteca in quel periodo ballavamo anche questa canzone dei Typical.

Solveig con le Dragonette e con il video girato in un campo vero vero della Roland Garros con la partecipazione di Bob Sinclair in una vera e propria sfida di tennis. Era Hello, appena sentita qui su One Dance, tra le più forti della primavera del 2011, c'è la Memory Chart che ti fa tornare all'indietro con la mente. E tra le più forti in quel periodo anche questa di Rihanna.

più visualizzazioni questa canzone di Rihanna, appena sentita qui su One Dance, dove trovate la Memory Chart per tornare all'indietro nel tempo. Siamo nella primavera del 2011 e tra le più ballate in quel periodo anche Born This Way, Lady Gaga.

per le radio, ma soprattutto per le discoteche, con i suoi pezzi, tra i tanti anche Born This Way di Lady Gaga, appena sentito qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti, nella primavera di 14 anni fa, On The Floor di Pitbull e Channing.

0: musica latina su And Dance, grazie a J-Lo, Jennifer Lopez e Pitbull con On The Floor. Si chiude questo appuntamento con la Memory Chart, siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2011. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima! One Dance.
1: One Dance.

uscito nel febbraio del 2001, prodotto da Puffs & Scar, questo singolo ottenne un notevole successo nell'estate di quel lontano 2001, anche grazie alla partecipazione al Festival Bar. La canzone contiene un sample di Broken Land del gruppo pop irlandese The Adventures. Senti un po' qui.

0: Proprio da qui Pups & Scar presero spunto per la loro Get It On e allora pillole di storia.
1: Sei su One Dance.
2: Qui su

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Che facciamo questo weekend?
5: Stiamo a casa.
4: A casa?
5: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
4: E dove?
5: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
4: Porto le pantofole?
5: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1,399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
9: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1986, No Shoes con I Can Wait, canzone che ha scalato le classifiche internazionali, ripresa di recente da Bob Sinclair.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato New Shoes con I Can Wait qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
4: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
4: E adesso vado a scegliere anche la pizza.

0: quando sentite questa sigla non dovete far altro che alzare il volume della radio a palla, perché vuol dire che è arrivato il momento di Ten Dance, solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Siamo prontissimi con la prima sequenza di questa nuova puntata. Tra poco, dal 2016, risentiremo la versione remix di I Love My Life di Robbie Williams. 10 anni prima, dal 2006, Roger Sanchez con Turn On The Music. Apriamo la sequenza dal 1996 con i Living Joy e Don't Stop Moving.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

0: I Love My Life nella versione remix, la voce di Robbie Williams dal 2016. Dal 2006 abbiamo risentito anche Roger Sanchez con Turn On The Music, e dal 1996 una canzone che io adoravo e adoro tuttora risentire. Anzi, voglio salutare e ringraziare i nostri programmatori per regalarci certe chicche come questa Don't Stop Moving. Siamo pronti con la prossima sequenza, vedo già il DJ Lele Alberganti pronto davanti alla console. Vi porteremo dal 2010 al 1990. Risentiremo Sunwaves con NGB dal 2010, dal 2000, mamma mia, tanta roba, Unconditional con Computer Love, e dal 1990 vogliamo parlare di questa, gli Snap con The Power.
1: Tendenze su

0: Traditional con Computer Love, e dal 1990 la mitica The Power degli Snap. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance, in FM, in DAB e sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, andate a cercarla sul vostro store, cercate naturalmente One Dance, scaricatela e ci portate sempre con voi. E vi invitiamo naturalmente a seguire anche i nostri social. Dal 2013, nell'ultima sequenza di questa nuova puntata di Ten Dance, anche P-Square con Alingo, 10 anni prima. Dal 2003 Erika con una canzone che è diventata molto popolare grazie a un TikTok, superando oltre i 90 milioni di streaming in tutto il mondo. I Don't Know, bellissima. Dal 1993 apriamo la sequenza con More and More di Captain Hollywood.
1: Ten Dance su One Dance.

Square dal 2013, dal 2003 anche I Don't Know di Erika, e dal 1993 abbiamo risentito anche More and More di Capitan Hollywood. Prima di chiudere però è arrivato il momento l'elegante, come avrete già notato dal sottofondo, tra poco risentiremo Soul Central con String of Love.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole.
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: One Dance. Qui suona la storia.
12: One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui, ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le abbiamo chiamate così, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta, dall'Arena Suzuki di Verona, Gala.

0: ascoltato Live, Coming to My Life, Gala qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:59.
2: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
1: Ucraina, almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi russi delle ultime 24 ore in tutto il paese. Un raid stamane ha colpito un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, causando 4 morti. Altre 3 persone sono rimaste uccise in un'esplosione nella principale azienda postale di Kiev, già in passato bersaglio dei raid russi. Intanto dai vertici dell'UE piena solidarietà alla Romania a seguito dell'esplosione di un drone marino nel porto di Costanza, che non ha causato feriti. Kiev conferma: è nostro il drone deviato dai russi. Medio Oriente, prosegue nei raid incrociati tra Israele ed Hezbollah e la tensione resta alta, mentre al centro dell'attenzione internazionale rimane l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano, respinto dalla formazione islamista che chiede il ritiro totale dell'IDF. La strage di Crans-Montana oggi a Sion in Svizzera è il giorno dell'interrogatorio di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale notturno in cui la notte di Capodanno sono morti 41 ragazzi, tra cui 6 italiani. Siamo stati distrutti, ha detto la donna. Essere distrutti e non poter abbracciare i tuoi figli, ha replicato la mamma di una delle vittime. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
5: The end. Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si torna all'indietro nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e grazie alla Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1996.

questo è il disco firmato Prodigy, appena sentito e ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, perché in vostra compagnia noi di One Dance abbiamo Tornare all'indietro nel tempo. Tra le più forti nell'autunno del 1997 c'era anche Simon J con Midnight.

con Midnight, appena sentita qui su One Dance. Lei viene dall'America, ha trovato la sua fortuna in Italia, l'abbiamo riascoltata molto volentieri nella Memory Chart dell'autunno del 1997. Tra le più forti in quell'autunno c'era anche Sasha Lapsi.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio è Mauro Picotto, sotto lo pseudonimo CRV. Firmò questa bellissima I Feel Love. Ti riporto al 99.

0: con I Feel Love. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
12: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta, live del concerto Two Brothers, Never Alone.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Ucraina, altri attacchi in diverse regioni del paese. Kiev riferisce di 216 droni e 2 missili lanciati da Mosca nella notte, mentre in mattinata un nuovo raid ha colpito un'azienda alimentare nella regione della capitale. I bombardamenti arrivano a poche ore dalla proposta di Zelensky di un incontro col suo omologo russo Putin per porre fine alla guerra. Andiamo in Medio Oriente, dove si sono verificati scontri tra l'esercito israeliano e la milizia sciita libanese, nonostante il cessate il fuoco negoziato durante un nuovo ciclo di dialoghi tra lo Stato ebraico e il Libano. A Beirut sono morte altre 12 persone in poche ore, vittime di raid israeliani. Si parla ancora di un possibile incontro tra Trump e Khamenei, guida suprema iraniana. Strage di Crans Montana, intervenuta spontaneamente in tribunale, Jessica Moretti ha detto: contro di noi solo falsità, siamo stati distrutti, l'intenzione mia e di mio marito è di collaborare con gli inquirenti. Così la proprietaria delle locali Le Constellation, dove sono morte lo scorso capodanno 41 persone. La procura contesta alla Moretti anche il reato di falso documentale. Tennis al Roland Garros, grande attesa per la semifinale tutta azzurra del singolare maschile tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, in campo a partire dalle 19, impegnati ora invece Menchik e Zverev. Nel doppio maschile escono di scena in semifinale Bolelli e Vavassori, battuti da Zeballos e Granoyers. Bolelli lamentava anche un problema alla caviglia. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
5: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo con un disco del 1985 delle Pointer Sisters, Demi, per poi arrivare anche al 2004 con questa canzone diventata poi Stupid Disco di Junior Jack, producer belga famosissimo all'inizio degli anni 2000, e subito dopo Crash Squad con Make Your Move con la voce di Lika Morgan. E come dicevo, adesso c'è Derby delle Pointer Sisters.
2: Contaminazioni.

Prima abbiamo ascoltato anche Junior Jack con Stupid Disco e Dermi delle Pointer Sisters. Siamo arrivati ai saluti, da Michi Boselli è tutto, alle prossime contaminazioni su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change. Il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole?
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da...
12: Iperceramica.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
18: La Piadineria.
17: La più buona perché è mia.
19: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Era il 1996 al Festival Bar. Datura con Mantra li presenta Corona.
2: Loro sembrano cattivissimi e provenienti di un altro pianeta, ma loro sono di Bologna. Sono tranquilli questi due ragazzi e molto rilassati, tranne che sul palcoscenico con Mantra

0: Festival Bar 1996 datura Mantra. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17 e 2 minuti.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: In primo piano il tennis, un anno fa si incrociavano al secondo turno, stasera Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli lo faranno in semifinale a un passo dalla Coppa dei Moschettieri del Roland Garros. Amici ma rivali per una notte, parola del Sanremese.
6: Abbiamo una bella rivalità in campo sicuramente, sin da quando eravamo piccoli abbiamo fatto tante battaglie, spesso molto lottate, quindi in campo è una bella rivalità, però fuori dal campo siamo amici.
5: Appuntamento con il sogno dalle 19, intanto nel doppio maschile Bolelli e Bavassori si arrendono in semifinale a Granollers e Ceballos che vincono 7-6, 6-4. Calcio, alle 18.30 sarà svelato il nuovo calendario di Serie A che inizierà il 23 agosto e si concluderà domenica 30 maggio. 2 i turni infrasettimanali, 3 le soste nazionali e non 4. MotoGP, Gran Premio d'Ungheria, Acosta è il più veloce nelle prequalifiche, domani le qualifiche e la sprint, domenica la gara lunga. In chiusura il basket, semifinali scudetto, l'Olimpia Milano ospita Brescia al Forum, le scarpette rosse comandano la Serie 2-1 e hanno tra le mani il primo match point per volare in finale contro una tra Venezia e Virtus Bologna. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: della settimana. Ciao a tutti, venerdì 5 di giugno, benvenuti nella storia della dance insieme a Nino Brown e Jean-Luc Duval. Vi ricordo, non è una semplice trasmissione radiofonica, bensì una materia va studiata. Iniziamo con il disco giostra di Jay Gerla, Wonder.
1: La storia della dance. I Wonder.

più disco Pungible di questo. DJ Charlie Morato con Wonder arrivò decisamente in alto nella classifica italiana di quel... che mese era, Jean-Luc? Forse in marzo, aprile, giusto? Aprile del 1995. Allora vi dico le prime 9. Everything But The Girl con Missing, appunto alla posizione numero 9. All'8 Biosphere con Novelty Waves, famosissimo disco che probabilmente nessuno si ricorda. Numero 7 Spagna con Gente Come Noi, poi c'era Elton John con Believe, DJ Sherla e Morato. Al numero 5, ecco la cosa bella delle classifiche dance anni 90, che si alternavano tipo Elton John a Scatman e poi arrivava Spagna e Scooter, capito? Era una cosa così. Abbiamo detto appunto numero 5 DJ Sherla, poi al 4 Da Blitz, Moving On. Al numero 3 Billy Ray Martin, Your Love in Arms. Al 2 La Bush con Be My Lover. E al numero 1 c'era Corona con Baby Baby. Ci ascoltiamo proprio lei, ma non con Baby Baby, bensì con Try Me Out.

uscito nel 1995 subito dopo The Rhythm of the Night, Baby Baby, prodotto sempre da lui, da Checco Buontempi, ma cantato da Sandy Chambers. Sapete che solo The Rhythm of the Night è stato cantato da Jenny B, poi tutti gli altri pezzi

0: come Lee Marrow e fece due successi in modo particolare. Qui si torna indietro. Il primo era Sayonara, te lo ricordi questo qui? I love you, even era Sayonara Don't Stop. Eh sì, bisogna essere precisi. La Italo Disco. Questo è proprio i classici suoni della musica dance anni 80 prodotta nel nostro paese. Eravamo bravi, eh. Siamo leggermente involuti. L'altro pezzo di Checco Montempi, quello famosissimo, era Shanghai. Quant'è che non gioco a Shanghai? Avete presente quel gioco? Quelle bacchette che devi muoverle senza toccare le altre. Bel casino. Era Lee Marrow, anni 80. Ritorniamo proprio lì con il nostro Disco 80 di Sabrina Salerno.
1: La storia della dance. Disco 80.

milionate di coppie in tutto il mondo, in modo particolare in Inghilterra, dove riuscì ad arrivare al primo posto della classifica, però il video venne censurato. Perché non so se vi ricordate il video di Boys di Sabrina Salerno, i ragazzi se lo ricordano per forza. Lei a un certo punto in questo hotel di Jesolo usciva dalla piscina e si intravede un capezzolo, e quindi sai, gli inglesi solo hanno il loro pudore e allora hanno censurato il video. Però in Italia non era censurato, e devo dire che almeno io l'ho guardato dalle 1000 alle 1200 volte al giorno, perché proprio m'ero fissato su quella parte di Sabrina Salerno. Vabbè dai, oh, chiaramente negli anni 80 era tutto diverso, c'erano le insomma, ero un ragazzino, quindi ero attratto da questa donna meravigliosa, ma tuttora forse è più bella adesso che allora. Adesso di nuovo nei 90s, signore e signori, 1990.

classifica italiana il 5 gennaio del 1994, ma in realtà uscì nell'inverno 93. Fargetta con Your Love. C'è una classifica del 94, appunto quella del 5 gennaio, che è favolosa. Fargetta era al numero 6, chiedo scusa, non al 5, perché in quinta posizione c'era Aladino con Brothers in the Space. Al numero 4, questa ve le faccio sentire un pezzettino,

sono venuti, mi impappino anche, mi sono venuti i brividi in questo momento. Ogni tanto nelle mie serate anni 90 della storia della dance la metto come disco finale.

del 94, poi c'era Freddie Mercury, gli U2 e al numero 1 c'era questo pezzo qui. Io penso positivo perché sono vivo. Perché sono vivo. Grande Jovanotti, numero 1, 5 gennaio 94. Positivo. Hey. Gianluca non taglia mai i dischi e quindi ci dobbiamo sentire tutto l'intro di Jovanotti. Ma davvero non l'hai tagliato? Dai, ma scusa se ti dico fai sentire un pezzettino. Oh, guarda che ti tiro un staff.

0: ascolteremo integralmente della storia della dance, anche perché nel nostro spazio non solo dance c'è un altro pezzo di Jovanotti. Questa volta ce lo ascoltiamo tutto, sentite che chicca!
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

nostro spazio Non Solo Dance. Mamma mia, che chicca che abbiamo tirato fuori! E mica mi fermo a farvela sentire, ma vi dico che la chitarra di questo pezzo arriva da un disco del 1968 di Steppenwolf, si chiama Magic Carpet Ride. Attenzione, senti bene.

altrimenti il disco non sarebbe mai esploso. Poi cosa fanno? Quello dopo esagerano ancora di più, capito? Rincarano la dose. You gotta lick it before you kick it. È stato un grande successo anche questo. Loro americani è veramente, sono arrivati al numero uno della classifica italiana il 18 febbraio del 1995. Ne fecero tre di famosi, oddio, due più uno. Era Short Dick Man, Lick It e poi You Are a Dog, ovvero sei un cane. Te lo ricordi questo qui?

insieme, non era proprio famosissimo, eh? Sempre con questo suono che hanno messo in tutti i pezzi, la voce era quella di Gillette. Sai che io dovrei mettermi con Gillette, cioè Brown e Gillette, una famiglia di epilatori. Non sarebbe male comunque, no? Mi sa che è un po' aggressivotta Gillette, a me piacciono quelle un attimino più dolci, un po' più femminili, diciamo. Era un pezzettino dei 20 Fingers, You're a Dog.

0: classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Dai, racconta.
4: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
3: Un altro malessere?
4: No, è tornata la candida.
3: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica.

0: dalla pestatura rustica ispirata al mortaio.
1: Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: One Dance. Qui suona la storia.
9: One Dance.

altre occasioni. Questa canzone è campiona un disco degli Chic Soap for One. Vi faccio sentire quale disco campiona il prossimo che arriva. Dovete riconoscerlo, l'originale del 1980. Ve lo metto, prima l'originale, poi dovete riconoscere il remix. Vado, 3, 2, 1, go!

perché anche i più giovani è giusto e doveroso che scoprano gli anni Ottanta. Ecco, non è difficile perché tutta la musica odierna bene o male arriva da dietro, no? È difficile in questo momento storico inventare qualcosa, però è giusto anche conoscere certi brani, signore e signori.

0: storia della dance.
1: One dance.
2: Dance.

pronuncia come dice lui, no? Perché io non so se vi ricordate, ma alla radio io già la facevo nel 99, ero proprio un ragazzino e lo pronunciavo con you know Malik, proprio come fa lui. Senti, mi va via anche la voce, a fare la voce di Malik, uno degli Outer Brothers, che a un certo punto poi si staccò e decise di fare questo progetto molto bambinesco, se vogliamo, però nel 1999 ha ottenuto un discreto successo. State ascoltando la storia della dance, arriva anche Sash, questa è Moon Mania.

1997, Gigi D'Agostino con G-Lemon. Questo non è sicuramente uno dei suoi dischi più famosi, però è uno dei più belli e sono certo che non sono il solo a pensare questa cosa. Tra l'altro G-Lemon era proprio il nome dell'EP uscito in quell'anno, dove dentro c'erano un sacco di pezzi, tra i tanti Music, An Echo Deep Inside, ne abbiamo ascoltato un frammento proprio qualche settimana fa, un altro che voglio ricondividere con voi, sempre dall'EP G-Lemon, era My Dimension.

bel viaggione, eh? Era contaminata con la musica delle Voyage, perché proprio in quel 97 Gigi Dug ha fatto quel crossover tra la Mediterranean Progressive e poi la musica dance che ha fatto. Anche se la musica di Gigi Dug non è, secondo me, catalogabile in nessun'altra cosa. E Gigi Dug e basta. Era un pezzettino di My Dimension.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 18 e un minuto.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
7: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
6: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
7: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
8: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
9: Allarme sulla stazione spaziale internazionale dove gli astronauti sono entrati in modalità evacuazione per una perdita d'aria sempre più grave, lo ha fatto sapere la NASA. Al momento gli astronauti della missione Crew 12 si sarebbero rifugiati in una navicella mentre il team russo sta cercando di operare nel laboratorio orbitale interessato dalla dispersione d'aria. Apparenti aperture alla pace dopo 4 anni di guerra russo-ucraina, Zelensky chiede negoziati diretti, Putin si dice pronto ad una situazione diplomatica ma senza dare spazio alla tregua. Sul campo è ancora guerra di droni, nuova esplosione in territorio europeo, ancora una volta in Romania. Intanto, dopo indiscrezioni, l'Eliseo conferma Macron, Starmer e Merz incontreranno Zelensky a Londra il 7 giugno. Oggi all'ospedale di Rossano in Calabria le autopsie sui 4 corpi dei braccianti agricoli stranieri bruciati vivi lunedì scorso da Mendolara. Intanto sono stati convalidati i fermi dei 2 indagati pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Tennis, dei primi match nei tornei giovanili, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli si ritrovano a Roland Garros da protagonisti. I 2 azzurri saranno in campo oggi nella seconda semifinale del torneo parigino. In palio il biglietto per la finale di domenica. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
10: The end.
1: La storia della dance.
0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
11: Tu devi pensare che la prima volta in America che succede che una ragazza con il suo album d'esordio arriva prima in classifica. Quindi
12: davvero?
11: Ti ho detto una cosa eclatante.
12: Che notiziona! Allora, sono quasi tutti in posizione. Non è né la sorella di Britney Houston né la cugina di Alex Britney.
11: No.
12: Ma è solamente lei, simpatica, forte, bella e brava, Britney Spears!
11: Baby!

Festival Bar del 1999, Britney Spears con Baby One More Time. E mi ricordo quando arrivò sul palco il boato delle ragazzine. Britney Spears era già conosciutissima in tutto il mondo, poi con questo disco è partita alla grande. Quel Festival Bar lì venne condotto da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il vincitore dell'edizione fu Jovanotti con Un raggio di sole. Poi, come rivelazione dell'anno, Alex Britti. Vi ricordate? Cantò Solo una volta o tutta la vita e fu la prima edizione con la direzione di Andrea Salvetti, il figlio di Vittorio, perché purtroppo

nell'estate del 1999 e continua a farlo perché tutti la passano ancora adesso. È uno dei dischi anni 90 più suonati nelle feste, in modo particolare nella festa della storia della dance. C'è quel momento divertente dove Miranda ti fa saltare e sorridere e soprattutto ti riporta all'estate del 1999, quando il mondo era un pochettino meglio di adesso. Sento il campanello, sarà qualcuno che abbiamo beccato in macchina che si canta Miranda. Chi è adesso? Vai bella. Vai bella. Vedi, fa questo effetto qui anche in pista, no? When the feeling feels up. Anche io faccio when the cookie cup. Abbiamo goduto e adesso continuiamo a cantare. Cantiamo i Gem con Io te siento.

0: Pleasure, sono gli Entrance, signore e signori, questo gruppo nato all'inizio degli anni 90. Il loro primo disco era Set You Free, cantato da Kelly Joran, e poi hanno fatto Turn Up The Power, ma sono diventati famosi con la cover di Stayin' Alive dei Bee Gees e anche con quella di Rod Stewart, Die You Think I'm Sexy, ne abbiamo già parlato un sacco di volte. La discografia recita così: 1993 Set You Free, 94 Turn Me Up The Power, 95 Stayin' Alive, poi arrivo questo che abbiamo ascoltato, Electronic Pleasure, poi disco nel 97 e un altro pezzo, ve ne faccio sentire proprio un frammento, The Mind of the Machine, probabilmente non l'hai mai ascoltato.
1: A new age is upon us, and man must soon relinquish his claim as ruler of the world. We can only hope there is compassion, understanding, even pity inside the mind of the machine.
0: Sentite la stranezza di questo pezzo. Pieno 97, era esplosa in Inghilterra la drum and bass.

uscito nel 1999, è diventata una super hit del 2000, Boom Funk MCs. Tra l'altro recentemente è stata anche pubblicata un'ennesima versione insieme a Lost Frequencies, ma l'originale è imbattibile. Ecco, io quando sento dischi del genere mi convinco ancora di più che negli anni 90 eravamo avanti su qualsiasi genere musicale, non solo dance. C'era l'elettronica, c'era il rock, c'era l'hip hop, la musica italiana anche era molto molto bella. E poi insomma perle come Freestyler rimangono incastonate nel cuore. Adesso Funk Star Deluxe, un po' di Bob Marley, dai, ci sta, ci rilassiamo. Sunny Shining.

0: che hanno avuto più successo. Originale 1968, ripreso nel 99. Signore e signori, c'è la storia della dance. Arriva il Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.
2: The DJ drops the beats, brings out my body heat. I rock my body hard, I sweat. I'm not your private dancer, I'm just a dancer on the floor. I rock my body hard, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, I sweat, just like that.

Tie Dance, mi piace tantissimo, ed è il nostro Future 90s, versioni rispolverate di classici della dance anni 90-2000. Corti e la Medica, Eugenio, diventati famosi nel 1906, mia sorella, no, nel 2000 inoltrato, forse era il 2015 o

La Luz. Saluto Morris Corti. Anche Andre J c'era in questo progetto. Vi saluto tutti e tre. Non faccio figli e figliastri.

0: La storia della dance.
1: Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Links, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Links, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Inizio conto alla rovescia.
7: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
8: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik.
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: One Dance. Qui suona la storia.
17: One Dance.
18: One Dance.

1994, Cappella con You Got To Let The Music, e qui nella storia della dance sono 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Jean-Luc Duval. Stavo pensando che i successi sono di più, perché sforiamo anche negli anni 80 e 70, e a proposito

parlando degli anni 80 non possiamo non nominarli con questa Sounds Like Melody. In realtà i Cappella ne campionano diversi di dischi e soprattutto c'è da dire che gli Alphaville in questo periodo storico sono tornati in auge grazie a remix di Forever Young. Ne sono stati fatti tanti nel corso del tempo, però probabilmente il più famoso rimane quello di David Guetta, e ce l'ascoltiamo qui nella storia della dance.

0: Forever Young, il Future 80s, potremmo chiamarlo così, gli anni 80 visti dal futuro. Vabbè, questo è originale degli Alphaville, ne parlavamo poco tempo fa, che tra l'altro sono presenti anche nel disco. Questa bella collaborazione, Guetta ci ha preso gusto a riprendere i dischi del passato dopo, insomma, quel successone con la cover di Blue, che poi si chiama I'm Good, ha ripreso What Is Love e poi gli Alphaville, recentemente anche il disco di Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ne parlavamo proprio qualche puntata fa qui nella storia della dance. Originale di Forever Young, 1984, è il disco più ballato in Italia. In quell'anno ve lo facciamo sentire nel nostro spazio Disco 80.
1: La storia della dance, Disco 80.

Pensate che questo disco di Raf ha venduto 20 milioni di copie in tutto il mondo ed è una bandiera della musica italo disco, quindi facciamo un applauso a Raf e ricordiamo il grandissimo Giancarlo Bigazzi perché è lui che ha prodotto questo pezzo. Ecco, giusto e doveroso sottolineare che Self Control è arrivata, credo, in top 10 in decine e decine di classifiche in tutto il mondo, anche grazie all'altra versione. Sì, perché ne circolavano due. Una era quella di Raf, l'altra era la cover di Laura Branigan. Senti qui.

0: Anche grazie a questa versione di Laura Branigan, Self Control è arrivata in tutte le classifiche del mondo. E beh, bella storia, anzi, bella storia della dance.
1: La storia della dance.

0: Moonface con Here For You, grande pezzo, è quello che va a chiudere la storia della dance che ritorna lunedì. Vi auguro un weekend meraviglioso da Nino Brown, un abbraccio a tutti, ciao.
1: La storia della dance.
2: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 19 e 2 minuti.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
5: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
4: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
5: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
6: Nei piani del governo il nuovo intervento contro il caro carburanti, che come da programma arriverà entro domani con un altro decreto interministeriale per finanziare le accise mobili, con l'extra gettito IVA di maggio rappresenterà l'ultimo giro di sconti generalizzati. Poi si passerà agli aiuti mirati richiesti dall'Unione Europea, lo conferma il ministro Giorgetti. Gli andamenti dei prezzi delle materie prime si traslerebbero sull'andamento dell'inflazione, attesa in forte risalita nel corso del 2026. Lo rileva l'Istat nella nota sull'andamento e prospettive dell'economia italiana. Il deflatore della spesa delle famiglie si attesterebbe in media al 2,9%, per poi tornare al 2% nel 2027. I dati sul lavoro americano segnano un tasso di disoccupazione USA a maggio al 4,3%, stabile su base mensile. Sopra le attese invece i posti di lavoro nello stesso periodo, più 172.000 unità contro previsioni di 85.000 unità. E in scia alle vendite che hanno colpito Wall Street sui timori di un rialzo dei tassi dopo gli ottimi dati sul mercato del lavoro americano, le principali borse europee hanno perso terreno nel finale di seduta, non fa eccezione Milano, che cede lo 0,56%. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
7: The end. Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi bene le scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data nella Memory Chart di One Dance. Vi accompagno questa volta nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima delle 5 è remixata da

quell'autunno, raccontatecelo ovviamente con un sms al 378 30 378 30, scrivendo solamente "io c'ero" e noi capiremo tutto. Siamo nell'autunno del 2003 con questo appuntamento firmato Memory Chart, il remix è quello di Molella, il pezzo di Rino Gaetano intitolato "Ma il cielo è sempre più blu" che ha aperto il sipario, questa Memory Chart. E adesso

prezioso e Marvin con Voglio Vederti Danzare, che ho ballato qui su One Dance insieme a voi nella Memory Chart. Nell'autunno del 2003 in discoteca ballavamo anche il remix di Molella dei Gemelli Diversi, Mary.

Lacrime agli occhi, quanti ricordi anche legati all'estate del 2003 con questa canzone che poi ci portammo addirittura all'autunno di quell'anno, che restò in classifica per parecchio tempo. E proprio in quell'anno siamo, autunno 2003, erano gli Eiffel 65 con il remix di Molinaro, era Viaggia insieme a me, la radio che state ascoltando One Dance, il programma è la Memory Chart. E adesso Benny Benassi, Satisfaction.

ennesimo appuntamento con la Memory Chart. Vi ringrazio perché siamo stati con voi nell'autunno del 2003 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance arriva il nostro spazio dedicato al Disco Viaggio. Vi riporto nel 1993 con il progetto Onda del Futuro. Dischi Progressive con il testo in italiano, nonostante il gruppo di produzione arrivasse dalla Germania. Questa è una perla.

0: dal 1993 il disco Terra, erano gli Onda del Futuro, il disco viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Che facciamo questo weekend?
3: Stiamo a casa.
2: A casa?
3: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
2: E dove?
3: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
2: Porto le pantofole?
3: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ah, e dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
10: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira. Sei in Trentino.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

0: Dance.
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1995, Billy Ray Martin, Your Love in Arms.
3: Sì, bentornati a Festival Bar, 32esima edizione, primo appuntamento con Festival Bar 1995. Allora, per il prossimo artista che arriverà qui sul palcoscenico, ho bisogno del vostro aiuto, perché è uno dei pezzi dance più forti del momento, quindi io so che la canzone la conoscete a memoria, dovete aiutarmi a presentarla. Dunque, vi dico subito che il suo nome è un nome maschile, ma lei è una donna, canta in inglese, è nata ad Amburgo ma vive a Berlino. La canzone fa così.

0: Love in Arms, Billy Ray Martin. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi vi riporto all'anno 2006. Questa è una grandissima perla della musica club. Qui veramente si viaggia.

0: disco stupendo firmato Oxia, si chiama Domino, era il disco Viaggio su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:04.
3: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
3: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
5: La strage di Crans Montana, Sion, in Svizzera, l'interrogatorio dei proprietari del locale. Intanto Jessica Moretti è indagata anche per falsità in documenti. Daniela Ubaldi.
6: La nuova contestazione riguarda una fattura falsificata per la schiuma fonoassorbente che ha preso fuoco la notte di Capodanno e che è all'origine del rogo in cui sono morte 41 persone. Jessica Moretti è quindi ora accusata di omicidio colposo, incendio colposo, lesioni gravi per negligenza e falsità rispetto ai documenti. Dei primi tre capi d'accusa deve rispondere anche il marito Jacques Moretti, che oggi è stato interrogato insieme a lei in procura. Oltre 70 gli avvocati delle parti civili che hanno messo a confronto le loro versioni su quanto è successo quella notte.
5: Non vedo ragioni per incontrare Zelensky. Putin risponde a distanza all'apertura del presidente ucraino e torna ad accusare l'UE. Le elite europee stanno provocando un caos nel quale cercano di attrarre sempre più paesi, ha detto alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Livigno, la Valtellina e il mondo dello sci a lutto per la morte delle due sorelle Dana e Camilla Galli in un incidente automobilistico. A guidare l'altra auto un 64enne, le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Uccisa a coltellate a Los Angeles l'attore statunitense James Handy, 81 anni, arrestato il figlio 44enne della compagna dell'attore con l'accusa di omicidio. Da Laura Carchini è tutto, buona serata.
7: The End. Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti amici da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio delle contaminazioni di One Dance, l'evoluzione della musica nel tempo. Oggi siamo all'inizio degli anni 90, esattamente al 1992, con questo gruppo inglese che si chiama Sunscreen, che aveva realizzato una canzone bellissima che è Love You More, che è stata

0: Alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: With Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole?
2: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
0: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colavini. Oggi tocca Alexa Hill, How

0: ascoltato Lady Violet Inside to Outside qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 21 e un minuto.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

Quante volte l'abbiamo cantata anche in discoteca a squarciagola? Sei un mito degli 883, la prima di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia, cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open

tuo progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What Is Love, un super classico, Hathaway. What is love?

colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993, anche questa di Robin S, Show Me Love.

brividi lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993. Siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro disco viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore. In questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Lino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna give you life, looking for your eyes. It feels so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Dammi tu mano e venga conmigo. Vamonos al via.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal concerto a Stoccolma a Paradiso. Vamos alla discoteca.

0: Discoteca qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance, la storia della Dream e della Progressive, e questa è una chicca. Dal primissimo album di Gigi D'Agostino, uscito nel 1996, questa era la prima traccia in pieno stile Mediterranean Progressive, si chiama Emotion.

0: e chicca di Gigi D'Agostino dal suo primo album era Emotion, il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.

Morales insieme a Jesse, si chiama Satisfy. Era al numero 18, al 17 Fisher e Tonsendai, mentre al 16 Anima.

disco bellissimo di Anima, si chiama Beautiful, perdeva 3 posti questa settimana nella Weekend Dance Chart. Al numero 15 troviamo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love, mentre al 14 Robin Schulz con Better Times.

E l'ultimo singolo di Robin Schulz si chiama Bad Times. Nella Weekend Dance arriva il nuovo di Kugel insieme a Ultra Nate, nuova entrata, si chiama Moving to the Sun.

0: and Dance.
1: Vuoi richiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One for You, One for Me.
2: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One for You, One for Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One for You, One for Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
3: One Dance, qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

Dave, più 4 posti rispetto a una settimana fa. Qui nella Weekend Dance Chart, la classifica ufficiale, al numero 9 Melody Castellari e il sottoscritto Dino Brown con Love, mentre all'8 Prospa con Free Your Mind.

0: acquista ufficialmente la vetta della Weekend S Chart, che ritorna esattamente tra 7 giorni. Un abbraccio e buon weekend da Dino Brown. Ciao.
1: Un emittente del gruppo Radio Number One.
2: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni. La trovi su One Dance.

0: Dance. One Dance. One Dance. Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: Allora.

0: life.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti porto al 1997 con un pezzo prodotto da JD, lo stesso che fece uscire nel 1992 uno dei più grandi successi degli anni 90. Sto parlando di Plastic Dreams. Questo è diventato un anthem della musica club dal 1997, come ho detto poc'anzi, The Sun Club con Fiesta.

0: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con 10 Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: I protagonisti del nostro spazio Disco Viaggio sono ben due DJ italiani, Molella e DJ Dado. See the Difference, la versione remix progressive fatta appunto dal grande Flavio Daddato, disco prodotto da Molella insieme a Dasho Senator, è il nostro Disco Viaggio.

0: Mollella con la sua See the Difference, remixata dal DJ Dado. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.